È sì importante, mudarà sto piel. Tu te vas, ma il dico lo importante, importante che...